Martinez e l'alma di Bresciana, quella solempre rosa temprana. Avere cari fresco del Rio, Same Palomas, Tucasa Rio, Guadalajara, Guadalajara, Sapisa pure Tierra.